0: 你枉死，借人之手。孩儿一定要杀了五贼，替爹报仇，祭奠爹，在天之灵。
1: 少主任，大事不好！武三思带着人马杀过来了。武三思，赶紧回房，带着秦雯赶紧跑，记住，跑得越远越好。
2: 是。
1: 这是谁家的孩子？
3: 这是你的孩子，你的孩子，小孩哭得这么厉害干嘛？把这几个人给我带回府上去。
4: 是。
5: 不行，我不去。
3: 好，好，站住！放下那小孩。武三思，你秦风爷在此，休得放肆！
1: 来得正，给我拿下！
4: 是。
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快